ai te utali mai e tina ia loto mali si tausanga e le tele ipontua. Pe e jesi upo e tele atonu muta i tusi, ia e maua i sivaenga po tusi o tulafono, tusi a musik, a tele o tele maua la.